eu. Le le one one one one one le terna di one eu. Le le one vadra zabum le diar begal cher mgeshe be paize el medereje eu. Dave Castro kona mala babe mchimaya le dladia ani.